0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 12 settembre a Esa a festa a Santa Apollinare. Santa Apollinare Franco era originario da vecchia Castiglia in Spagna e fece studi altissimi a Salamanca. Poi diventò frate minore di San Francesco. Era un religioso austero, contemplativo, e fu mandato come missionario o Giappone e nei Filippini prima, poi o Giappone dopo. È giunto o Giappone o cattivo momento quando il shogun ha deciso di sarrare il paese e frusteri e di radicare il cristianesimo. Apollinare fu arrestato in 1617 a Omura, firmò più di un anno, più morannate in prigione e finalmente fu bruciato vivo in cui d'altri cristiani in 1622, era il 12 di settembre.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.
1: Canto Nustrale, in cui Philippe Perrault.
2: Buongiorno a tutti, ci ritroviamo per una nuova emissione Canto Nustrale, ma parla di A Messa di Vivi, sta settimana, dopo Sermano, qualche tempo fa, e ma andà in Balagna, senta A Messa di un Mugale, e sentiremo di nuovo dopo quella di Pioggiola. So canti che noi ritroviamo in Antausito, oggi repertorium. A Messa di Mugale è stata ripigliata a parte da memoria musicale di José Alberti. So canti registrati in 1977 e a Messa ta a particolarità de se cantata in lingua corsa. Ma comincia con l'introito in corso, dunque abbia pietà di me.

Ecco, dopo l'introito, Ogiri, a due parole da sa messa gli è dunque José Albert che ha ripigliato un poco e conosce a seconda, e seconda, dopo via un po' di voce di terza, e partesi della seconda e della terza, hanno cercato insieme con altri cantatori di un circondo, di un luogo, di ripigliare tale quale, di ritrovare un canto in basso. Ecco, dunque, ma continua con Ogiri.

E dopo la news, non c'è mica a salutare, se a Cesaria un salutare, se io mugale, cantato mi pare, da un gruppo Abidetta, nanta un dischetto Abederno. E lo ritroveremo forse un altro giorno, ecco, awa, e ma sente udio, allora cantato in maniera particolare, particolare, come abbiamo inteso udio, cantato non verso di Germana all'occasione di un'emissione di qualche tempo va e magari più cu udio.

Alors, dopo Udive e dopo la messa di Umugale, emma va un piccolo salto sino a Pioggiola e emma sente dunque a messa di Pioggiola e emma comincia cu Ughirie. Tu registramento è stato fatto in l'anno 80 e la particolarità è che c'è, a principio c'è l'organo, l'organo fatto in pigna, e dunque ci sono i cantatori di pigna che cantano sa messa di Pioggiola, dunque cominciamo con Ughirie.

0: la news di pioggia e potete vedere quantunque che i versi si assomigliano come in parecchi paesi di Corsica in due mesi raccontate, ma i versi si assomigliano, i versi tutti quanti si assomigliano abbastanza. Ci ritroviamo forse la settimana che viene per una nuova emissione. Intanto buona settimana a tutti.
1: Canto Nostrale, in cui Philippe Perrault.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Il 12 settembre a Esa a festa a Santa Apollinare. Santa Apollinare Franco era originario da vecchia Castiglia in Spagna e fece studi altissimi a Salamanca. Poi diventò frate minore di San Francesco. Era un religioso austero, contemplativo e fu mandato come missionario o Giappone e nei Filippini prima, poi o Giappone dopo. È giunto al Giappone un cattivo momento quando il shogun ha deciso di sarrare il paese evrusteri e di deradicare il cristianesimo. Apollinare fu arrestato in 1617 a Omura, fermò più di un anno, più morannate in prigione e finalmente fu bruciato vivo in cui d'altri cristiani in 1622. Era il 12 di settembre.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Si de veneretta tra tutte le donne e Gesù, o frutto di vostro seno e benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.